Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

0: Ben ritrovati gentili ascoltatori, ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, celebri figure della nazione albanese e infine l'Albania Verde. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il presidente Begai celebra i 70 anni di sacerdozio del cardinale Simoni. Il presidente della Repubblica d'Albania, Baran Begai, ha partecipato alla cerimonia dell'ordinazione sacerdotale di Ernest Simoni. La celebrazione si è svolta nella cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, dove il capo dello Stato ha reso omaggio alla figura del cardinale, definendolo un simbolo di resistenza, fede e sacrificio, nonché un martire vivente. Il presidente ha inoltre ricordato i sacrifici del clero durante la dittatura e dei 38 martiri cattolici beatificati, affermando che grazie a tali esempi l'Albania rappresenta oggi un modello di convivenza religiosa. Un pensiero speciale è stato rivolto a Papa Francesco, che ha elevato Simoni alla dignità cardinalizia, portando la sua testimonianza all'attenzione del mondo. Begai ha definito questa decisione un atto di profonda riconoscenza verso una vita segnata da sofferenza ma vissuta senza odio né vendetta. Nel suo discorso il presidente ha anche richiamato i valori della tradizione albanese, sottolineando che la grandezza di una persona si misura attraverso il servizio, l'integrità e la capacità di difendere ciò che è giusto. Il 25esimo anniversario della collaborazione tra le forze armate albanesi e la Guardia Nazionale del New Jersey. Il ministro della Difesa, Ermal Nufi, ha ricevuto presso la sede del Ministero della Difesa la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace. Questo incontro ha avuto come importanza il partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey, per continuare la collaborazione bilaterale iniziata nel 2001, nell'ambito del programma di partenariato statale promosso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Attraverso un post su social network, il ministro Nufi ha sottolineato che in quest'anno giubilare del 25esimo anniversario del partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey, evidenziamo con orgoglio la collaborazione eccellente nel rafforzamento della professionalità, la modernizzazione e nello sviluppo delle capacità delle nostre forze. Durante l'incontro odierno con la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace, il ministro Nufi ha ribadito il riconoscimento per il sostegno costante degli Stati Uniti, così come la disponibilità del nostro Paese a rafforzare il partenariato strategico con gli Stati Uniti. Dogane, dialogo con agenzie e imprese per più trasparenza. Il direttore generale delle dogane, Besmir Beya, ha incontrato rappresentanti delle agenzie doganali a Tirana e Durazzo, nell'ambito del dialogo continuo con il mondo delle imprese e gli attori del processo doganale. Durante gli incontri, Beya ha sottolineato il ruolo fondamentale delle agenzie doganali come anello di collegamento tra operatori economici e amministrazione, evidenziando la necessità di una comunicazione regolare e di una cooperazione efficace. L'obiettivo principale, ha spiegato, rimane l'aumento della precisione e della trasparenza nelle dichiarazioni doganali per evitare errori e rafforzare l'integrità del sistema. È stato inoltre ribadito l'impegno dell'amministrazione doganale nel processo di allineamento agli standard dell'Unione Europea, con priorità allo sviluppo dei sistemi informatici, al rafforzamento delle capacità umane e alla collaborazione con le amministrazioni doganali europee. Trasporti in Albania nel 2026, crescita nei porti e negli aeroporti. Gli albanesi e le imprese viaggiano e commerciano sempre più attraverso aria, mare e rete stradale, mentre il trasporto ferroviario continua a perdere terreno. I dati ufficiali dell'Istituto di Statistica per il primo trimestre del 2026 evidenziano una forte disparità di sviluppo tra i diversi settori del trasporto. Porti e commercio marittimo. Il trasporto marittimo ha registrato performance molto positive, soprattutto nel movimento delle merci. Tra gennaio e marzo 2026 sono state trasportate circa 2 milioni di tonnellate di merci con il porto di Durazzo, che detiene il 95% del totale. Il volume delle merci movimentate da Durazzo è cresciuto del 39% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei tre porti principali, Durazzo, Valona e Saranda, hanno viaggiato 154.000 passeggeri, con Durazzo al primo posto, Saranda al secondo, e confermando il ruolo turistico di quest'ultima. I prodotti più trasportati via mare restano i metalli di base e i derivati del petrolio raffinato. Crescita continua dell'aviazione. Lo spazio aereo albanese rimane molto trafficato, dominato da 21 compagnie straniere. Oltre 2 milioni di passeggeri hanno utilizzato le linee aeree nel trimestre, con un aumento del 3,8% rispetto al 2025. Anche il volume di merci e posta aerea, seppur limitato, ha raggiunto 570 tonnellate. Oltre 1 milione di veicoli in circolazione. La flotta stradale ha toccato un nuovo record. Tirana, con i veicoli in circolazione, concentra il 34% del totale, seguita da Durazzo 13%, mentre le province con meno veicoli restano Agrigento e Cucuz. Nel trimestre sono stati registrati per la prima volta 22.000 veicoli. Le marche più amate dagli albanesi continuano a essere Volkswagen e Mercedes-Benz. La Repubblica. Anche l'Albania una destinazione turistica ideale. Esperienze autentiche, prezzi accessibili e destinazioni meno affollate. E quanto sottolinea il quotidiano italiano La Repubblica, analizzando l'ultimo rapporto del portale turistico lastminute.com. L'attenzione dei viaggiatori, spiega il rapporto, non è più rivolta solo alle mete più famose. Con l'aumento dei costi del turismo di massa, cresce la tendenza a scegliere viaggi su misura, prenotati all'ultimo minuto e verso destinazioni meno scontate. I turisti decidono quanto partire, quanto spendere e il livello di comfort, privilegiando la flessibilità in un contesto internazionale instabile, segnato anche dalle tensioni geopolitiche. Tra le aree più dinamiche, La Repubblica cita l'Albania. Il litorale albanese ha registrato un incremento del 53% nelle prenotazioni. Località come Ksamil, Saranda e Dërmi uniscono acque cristalline, spiagge isolate e una vita notturna sempre più vivace. A pochi passi non mancano i siti culturali di rilievo, come l'area archeologica di Butrinto, che aggiunge una dimensione storica al viaggio. Il Museo archeologico di Durazzo si rinnova con il sostegno dell'Unione Europea. Dopo un investimento sostenuto dall'Unione Europea, il Museo archeologico di Durazzo si presenta trasformato, con spazi moderni e nuove funzioni dedicate ai visitatori. Il direttore del centro museale, Alban Ramohitaj, ha spiegato che il progetto di ricostruzione ha portato a una completa riorganizzazione degli ambienti, trasformando il museo in uno spazio contemporaneo di esposizione e formazione. Abbiamo un museo completamente diverso, totalmente nuovo, con un percorso museale rinnovato e molte novità. Dopo 40 anni abbiamo riportato a Durazzo la Bella di Durazzo, che ora fa parte della linea museale e della visibilità del museo archeologico. In passato il museo era visitabile solo in un piano, mentre oggi entrambi i piani ospitano oggetti e reperti che vanno dalle epoche più antiche fino al tardo medioevo, ha dichiarato Ramohitaj. Tra le innovazioni spicca l'angolo Il piccolo archeologo, pensato per i bambini, Sono stati inoltre creati spazi per mostre temporanee e attività culturali, mentre l'aumento del personale punta a migliorare la qualità del servizio. Con queste novità, il museo mira ad attrarre un numero maggiore di visitatori e a rafforzare il turismo culturale nella città. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Invito alla musica dedicato ad Agim Krajka. Lui è nato a Cavaia il 3 maggio del 1937 in una famiglia di origine di Dibra. Suo padre era appassionato di musica, suonava diversi strumenti musicali come violino, mandolino, fisarmonica, anche se non era un professionista. L'amore e la passione per la musica ad Agim Krajka sono stati coltivati dal padre fin da bambino. La fisarmonica era una passione che poi è diventato un motivo nei suoi studi. Nel 1963 Agim iniziò a studiare teoria e composizione. Ha eseguito la branca composizione sotto la direzione del grande maestro Csikszentmihalyi. Nell'anno 1964 entra a far parte dell'ensemble di canzoni e danze folcloriche, prima come strumentista, poi come compositore e direttore d'orchestra.

La sua attività musicale è molto ampia e copre un arco temporale di 3 decenni. Ha scritto musica di molti generi ed è diventato famoso per la musica leggera e quella popolare, elaborata e orchestrale. Ha composto molti brani orchestrali per fisarmonica e centinaia di brani di musica leggera. Ha partecipato a numerosi festival musicali fino agli ultimi festival degli anni 90, a cominciare con la celebre canzone L'Emsa Singhiozzo, cantata da Vacesela al primo festival della canzone della radiotelevisione albanese nel 1961.

0: Ha vinto un primo premio al Festival dell'anno 1987 con la canzone Nuke Haroe, non lo dimentico, cantata dalle sorelle Libohova. A questi si aggiungono 15 secondi premi, 3 terzi premi. Ad Agim Krajka è stato dato il titolo Artista del Popolo. Dal 2 marzo 2021 questo grande nome mancherà alla musica con le sue nuove creazioni, mentre quelle che ha lasciato a tutti noi avrà un valore aggiunto. Maestro, grazie della tua musica.
1: Parla Tirana.
0: Conoscere l'Albania. Parliamo oggi di un'Albania da scoprire, un viaggio tra natura e avventura. Un angolo nascosto d'Albania, del sud-est europeo. È una terra che affascina e sorprende chiunque decida di visitarla, con la sua incredibile varietà di paesaggi, spiagge incontaminate, montagne maestose e una storia millenaria. L'Albania offre esperienza unica per gli amanti della natura e quelli dell'avventura. Spesso questo paese viene considerato piccolo ma straordinario paese ed è pronto ad accogliere i viaggiatori in cerca di emozioni forti e di una bellezza autentica. Parlando delle meraviglie naturali dell'Albania, possiamo dire che sono tanti. Iniziamo con le spiagge dell'Albania, un paradiso mediterraneo. Il litorale albanese, lungo circa 476 chilometri, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. Le spiagge sono ancora un poco conosciute e in molti casi incontaminate, il che permette di godere di un'esperienza autentica. Da Ksamil con le sue acque cristalline, a Jala Beach, famosa per il suo clima vivace. L'Albania offre una varietà di opzioni per chi cerca sia il relax che il divertimento. Le spiagge della riviera albanese, come Dërmi Himara, sono il luogo perfetto per una vacanza all'insegna del mare, ma anche per scoprire i piccoli villaggi che sembrano essersi fermati nel tempo. Se il mare non bastasse, e sei un amante di escursioni, il Parco Nazionale di Logara è la meta ideale. Situato tra il mare Adriatico e il fiume Vjosa, il parco offre panorami mozzafiato. Qui puoi fare trekking tra le montagne che superano i 2000 metri di altezza, camminare tra le pinete, ammirare la fauna locale. Da Logara puoi anche godere di una vista spettacolare sulla riviera albanese e sulle isole ioniche. I sentieri che si snodano tra boschi e colline sono perfetti per gli amanti dell'avventura e della natura. Il lago di Skutari, il più grande dei Balcani, è una delle meraviglie naturali più affascinanti dell'Albania. Il lago si estende tra l'Albania e il Montenegro, è circondato da montagne e offre una varietà di attività, dal birdwatching al kayak. Il paesaggio tranquillo e la possibilità di esplorare le isole e i villaggi che sorgono sulle sue rive rendono questa meta ideale per chi cerca un'esperienza immersa nella natura. Non perdetevi una visita al Castello Rozafa, che domina il lago e offre una vista incredibile sulla zona circostante. Ma ovviamente in questo nostro spazio parliamo anche di avventura e sport estremi in Albania. L'Albania è una terra di montagne selvagge, perfette per gli appassionati di trekking, di escursioni. Una delle esperienze più emozionanti è il trekking lungo il sentiero delle Alpi albanesi, che attraversa le montagne più alte del paese, come il Monte Korab, che segna il confine con la Macedonia del Nord. Questo percorso offre una vista spettacolare sulle valli e sui villaggi tradizionali, dove il tempo sembra essersi fermato. Le Alpi albanesi sono anche famose per i suoi laghi ghiacciali e i boschi rigogliosi, ideali per chi ama la natura selvaggia. Per chi invece cerca un'avventura più adrenalinica, l'Albania offre la possibilità di praticare rafting sul fiume Vjosa, uno dei fiumi più selvaggi d'Europa. Il fiume attraversa paesaggi spettacolari, con rapide emozionanti e un flusso potente, che rende questa esperienza un must per gli amanti degli sport estremi. Il rafting sul Vjosa è un'opportunità unica per esplorare la natura incontaminata dell'Albania, ma solo per chi ha il coraggio di affrontare le sue acque tumultuose. Le montagne albanesi sono anche quelle perfette per gli amanti delle mountain bike e dell'alpinismo. Il Parco Nazionale di Theth, ad esempio, è un vero e proprio paradiso per chi ama pedalare su sentieri impervi e ripidi. L'escursione a piedi o in bicicletta fino a Cascata di Theth, che si getta in una piscina naturale, è una delle esperienze più belle che l'Albania ha da offrire. Gli alpinisti troveranno anche sfide interessanti sulle vette più alte del paese, con sentieri che offrono sia difficoltà elevate che panorami spettacolari. Oltre alla natura e l'avventura, l'Albania è una terra ricca di storia e tradizioni. Ogni angolo del paese racconta storia di antiche civiltà e di un popolo fiero delle sue radici. Le rovine di Butrinto, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, offrono un affascinante viaggio nel passato, con i resti di una città che risale al periodo ellenistico e romano. Anche la capitale, Tirana, è un luogo vivace dove modernità e tradizione si fondono, con mercati, musei e una scena gastronomica che non deluderà i buongustai. L'Albania è una terra che sa sorprendere, un paese che offre avventura, natura incontaminata e una cultura affascinante. Se stai cercando un viaggio che combini la bellezza del paesaggio con l'emozione della scoperta, l'Albania è la destinazione ideale, con montagne imponenti, spiagge paradisiache e un patrimonio storico ricco. Un viaggio in Albania ti lascerà ricordi indelebili e l'impressione di aver scoperto una gemma nascosta del Mediterraneo. Gentili amici, qui terminiamo anche per oggi. Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento, come sempre, anche a domani, dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

0: Ben ritrovati gentili ascoltatori, ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, celebri figure della nazione albanese e infine l'Albania Verde. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il presidente Begaj celebra i 70 anni di sacerdozio del cardinale Simoni. Il presidente della Repubblica d'Albania, Baran Begaj, ha partecipato alla cerimonia dell'ordinazione sacerdotale di Ernest Simoni. La celebrazione si è svolta nella cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, dove il capo dello Stato ha reso omaggio alla figura del cardinale, definendolo un simbolo di resistenza, fede e sacrificio, nonché un martire vivente. Il presidente ha inoltre ricordato i sacrifici del clero durante la dittatura e dei 38 martiri cattolici beatificati, affermando che grazie a tali esempi l'Albania rappresenta oggi un modello di convivenza religiosa. Un pensiero speciale è stato rivolto a Papa Francesco, che ha elevato Simoni alla dignità cardinalizia, portando la sua testimonianza all'attenzione del mondo. Begaj ha definito questa decisione un atto di profonda riconoscenza verso una vita segnata da sofferenza ma vissuta senza odio né vendetta. Nel suo discorso il presidente ha anche richiamato i valori della tradizione albanese, sottolineando che la grandezza di una persona si misura attraverso il servizio, l'integrità e la capacità di difendere ciò che è giusto. Il 25esimo anniversario della collaborazione tra le forze armate albanesi e la Guardia Nazionale del New Jersey. Il ministro della Difesa, Ermal Nufi, ha ricevuto presso la sede del Ministero della Difesa la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace. Questo incontro ha avuto come importanza il partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey per continuare la collaborazione bilaterale iniziata nel 2001 nell'ambito del programma di partenariato statale promosso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Attraverso un post su social network, il ministro Nufi ha sottolineato che in quest'anno giubilare del 25esimo anniversario del partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey, evidenziamo con orgoglio la collaborazione eccellente nel rafforzamento della professionalità, la modernizzazione e nello sviluppo delle capacità delle nostre forze. Durante l'incontro odierno con la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace, il ministro Nufi ha ribadito il riconoscimento per il sostegno costante degli Stati Uniti, così come la disponibilità del nostro Paese a rafforzare il partenariato strategico con gli Stati Uniti. Dogane, dialogo con agenzie e imprese per più trasparenza. Il direttore generale delle dogane, Besmir Beja, ha incontrato i rappresentanti delle agenzie doganali a Tirana e Durazzo, nell'ambito del dialogo continuo con il mondo delle imprese e gli attori del processo doganale. Durante gli incontri, Beja ha sottolineato il ruolo fondamentale delle agenzie doganali come anello di collegamento tra operatori economici e amministrazione, evidenziando la necessità di una comunicazione regolare e di una cooperazione efficace. L'obiettivo principale, ha spiegato, rimane l'aumento della precisione e della trasparenza nelle dichiarazioni doganali per evitare errori e rafforzare l'integrità del sistema. È stato inoltre ribadito l'impegno dell'amministrazione doganale nel processo di allineamento agli standard dell'Unione Europea, con priorità allo sviluppo dei sistemi informatici, al rafforzamento delle capacità umane e alla collaborazione con le amministrazioni doganali europee. Trasporti in Albania nel 2026, crescita nei porti e negli aeroporti. Gli albanesi e le imprese viaggiano e commerciano sempre più attraverso aria, mare e rete stradale, mentre il trasporto ferroviario continua a perdere terreno. I dati ufficiali dell'Istituto di Statistica per il primo trimestre del 2026 evidenziano una forte disparità di sviluppo tra i diversi settori del trasporto. Porti e commercio marittimo. Il trasporto marittimo ha registrato performance molto positive, soprattutto nel movimento delle merci. Tra gennaio e marzo 2026 sono state trasportate circa 2 milioni di tonnellate di merci con il porto di Durazzo, che detiene il 95% del totale. Il volume delle merci movimentate da Durazzo è cresciuto del 39% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei tre porti principali, Durazzo, Valona e Saranda, hanno viaggiato 154.000 passeggeri, con Durazzo al primo posto, Saranda al secondo, e confermando il ruolo turistico di quest'ultima. I prodotti più trasportati via mare restano i metalli di base e i derivati del petrolio raffinato. Crescita continua dell'aviazione. Lo spazio aereo albanese rimane molto trafficato, dominato da 21 compagnie straniere. Oltre 2 milioni di passeggeri hanno utilizzato le linee aeree nel trimestre, con un aumento del 3,8% rispetto al 2025. Anche il volume di merci e posta aerea, seppur limitato, ha raggiunto 570 tonnellate. Oltre 1 milione di veicoli in circolazione. La flotta stradale ha toccato un nuovo record. Tirana, con i veicoli in circolazione, concentra il 34% del totale, seguita da Durazzo 13%, mentre le province con meno veicoli restano Argeocastro e Cucos. Nel trimestre sono stati registrati per la prima volta 22.000 veicoli. Le marche più amate dagli albanesi continuano a essere Volkswagen e Mercedes-Benz. La Repubblica. Anche l'Albania è una destinazione turistica ideale. Esperienze autentiche, prezzi accessibili e destinazioni meno affollate. E quanto sottolinea il quotidiano italiano La Repubblica, analizzando l'ultimo rapporto del portale turistico lastminute.com. L'attenzione dei viaggiatori, spiega il rapporto, non è più rivolta solo alle mete più famose. Con l'aumento dei costi del turismo di massa, cresce la tendenza a scegliere viaggi su misura, prenotati all'ultimo minuto e verso destinazioni meno scontate. I turisti decidono quanto partire, quanto spendere e il livello di comfort, privilegiando la flessibilità in un contesto internazionale instabile, segnato anche dalle tensioni geopolitiche. Tra le aree più dinamiche, La Repubblica cita l'Albania. Il litorale albanese ha registrato un incremento del 53% nelle prenotazioni. Località come Ksamil, Saranda e Dërmi uniscono acque cristalline, spiagge isolate e una vita notturna sempre più vivace. A pochi passi non mancano i siti culturali di rilievo, come l'area archeologica di Butrinto, che aggiunge una dimensione storica al viaggio. Il Museo archeologico di Durazzo si rinnova con il sostegno dell'Unione Europea. Dopo un investimento sostenuto dall'Unione Europea, il Museo archeologico di Durazzo si presenta trasformato, con spazi moderni e nuove funzioni dedicate ai visitatori. Il direttore del centro museale, Alban Ramohitaj, ha spiegato che il progetto di ricostruzione ha portato a una completa riorganizzazione degli ambienti, trasformando il museo in uno spazio contemporaneo di esposizione e formazione. Abbiamo un museo completamente diverso, totalmente nuovo, con un percorso museale rinnovato e molte novità. Dopo 40 anni abbiamo riportato a Durazzo la Bella di Durazzo, che ora fa parte della linea museale e della visibilità del museo archeologico. In passato il museo era visitabile solo in un piano, mentre oggi entrambi i piani ospitano oggetti e reperti che vanno dalle epoche più antiche fino al tardo medioevo, ha dichiarato Ramohitaj. Tra le innovazioni spicca l'angolo Il piccolo archeologo, pensato per i bambini, Sono stati inoltre creati spazi per mostre temporanee e attività culturali, mentre l'aumento del personale punta a migliorare la qualità del servizio. Con queste novità, il museo mira ad attrarre un numero maggiore di visitatori e a rafforzare il turismo culturale nella città. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Invito alla musica dedicato ad Agim Krajka. Lui è nato a Cavaia il 3 maggio del 1937 in una famiglia di origine di Dibra. Suo padre era appassionato di musica, suonava diversi strumenti musicali come violino, mandolino, fisarmonica, anche se non era un professionista. L'amore e la passione per la musica ad Agim Krajka sono stati coltivati dal padre fin da bambino. La fisarmonica era una passione che poi è diventato un motivo nei suoi studi. Nel 1963 Agim iniziò a studiare teoria e composizione. Ha eseguito la branca composizione sotto la direzione del grande maestro Csikszentmihalyi. Nell'anno 1964 entra a far parte dell'ensemble di canzoni e danze folcloriche, prima come strumentista, poi come compositore e direttore d'orchestra.

La sua attività musicale è molto ampia e copre un arco temporale di 3 decenni. Ha scritto musica di molti generi ed è diventato famoso per la musica leggera e quella popolare, elaborata e orchestrale. Ha composto molti brani orchestrali per fisarmonica e centinaia di brani di musica leggera. Ha partecipato a numerosi festival musicali fino agli ultimi festival degli anni 90, a cominciare con la celebre canzone Lemsa Singhiozzo, cantata da Vacesela al primo festival della canzone della radiotelevisione albanese nel 1961.

0: ha vinto un primo premio al Festival dell'anno 1987 con la canzone Nuke Haroi, non lo domentico, cantata dalle sorelle Libohova. A questi si aggiungono 15 secondi premi, 3 terzi premi. Ad Agim Krajka è stato dato il titolo Artista del Popolo. Dal 2 marzo 2021 questo grande nome mancherà alla musica con le sue nuove creazioni, mentre quelle che ha lasciato a tutti noi avrà un valore aggiunto. Maestro, grazie della tua musica.
1: Parla Tirana.
0: Conoscere l'Albania. Parliamo oggi di un'Albania da scoprire, un viaggio tra natura e avventura. Un angolo nascosto d'Albania, del sud-est europeo. È una terra che affascina e sorprende chiunque decida di visitarla, con la sua incredibile varietà di paesaggi, spiagge incontaminate, montagne maestose e una storia millenaria. L'Albania offre esperienza unica per gli amanti della natura e quelli dell'avventura. Spesso questo paese viene considerato piccolo ma straordinario paese, ed è pronta ad accogliere i viaggiatori in cerca di emozioni forti e di una bellezza autentica. Parlando delle meraviglie naturali dell'Albania, possiamo dire che sono tanti. Iniziamo con le spiagge dell'Albania, un paradiso mediterraneo. Il litorale albanese, lungo circa 476 chilometri, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. Le spiagge sono ancora un poco conosciute e in molti casi incontaminate, il che permette di godere di un'esperienza autentica. Da Ksamil con le sue acque cristalline, a Jala Beach, famosa per il suo clima vivace. L'Albania offre una varietà di opzioni per chi cerca sia il relax che il divertimento. Le spiagge della riviera albanese, come Dhërmi i Himara, sono il luogo perfetto per una vacanza all'insegna del mare, ma anche per scoprire i piccoli villaggi che sembrano essersi fermati nel tempo. Se il mare non bastasse, e sei un amante di escursioni, il Parco Nazionale di Logara è la meta ideale. Situato tra il mare Adriatico e il fiume Vjosa, il parco offre panorami mozzafiato. Qui puoi fare trekking tra le montagne che superano i 2000 metri di altezza, camminare tra le pinete, ammirare la fauna locale. Da Logara puoi anche godere di una vista spettacolare sulla riviera albanese e sulle isole ioniche. I sentieri che si snodano tra boschi e colline sono perfetti per gli amanti dell'avventura e della natura. Il lago di Skutari, il più grande dei Balcani, è una delle meraviglie naturali più affascinanti dell'Albania. Il lago si estende tra l'Albania e il Montenegro, è circondato da montagne e offre una varietà di attività, dal birdwatching al kayak. Il paesaggio tranquillo e la possibilità di esplorare le isole e i villaggi che sorgono sulle sue rive rendono questa meta ideale per chi cerca un'esperienza immersa nella natura. Non perdetevi una visita al Castello Rozafa, che domina il lago e offre una vista incredibile sulla zona circostante. Ma ovviamente in questo nostro spazio parliamo anche di avventura e sport estremi in Albania. L'Albania è una terra di montagne selvagge, perfette per gli appassionati di trekking, di escursioni. Una delle esperienze più emozionanti è il trekking lungo il sentiero delle Alpi albanesi, che attraversa le montagne più alte del paese, come il Monte Korab, che segna il confine con la Macedonia del Nord. Questo percorso offre una vista spettacolare sulle valli e sui villaggi tradizionali, dove il tempo sembra essersi fermato. Le Alpi albanesi sono anche famose per i suoi laghi ghiacciali e i boschi rigogliosi, ideali per chi ama la natura selvaggia. Per chi invece cerca un'avventura più adrenalinica, l'Albania offre la possibilità di praticare rafting sul fiume Vjosa, uno dei fiumi più selvaggi d'Europa. Il fiume attraversa paesaggi spettacolari, con rapide emozionanti e un flusso potente, che rende questa esperienza un must per gli amanti degli sport estremi. Il rafting sul Vjosa è un'opportunità unica per esplorare la natura incontaminata dell'Albania, ma solo per chi ha il coraggio di affrontare le sue acque tumultuose. Le montagne albanesi sono anche quelle perfette per gli amanti delle mountain bike e dell'alpinismo. Il Parco Nazionale di Theth, ad esempio, è un vero e proprio paradiso per chi ama pedalare su sentieri impervi e ripidi. L'escursione a piedi o in bicicletta fino a Cascata di Theth, che si getta in una piscina naturale, è una delle esperienze più belle che l'Albania ha da offrire. Gli alpinisti troveranno anche sfide interessanti sulle vette più alte del paese, con sentieri che offrono sia difficoltà elevate che panorami spettacolari. Oltre alla natura e l'avventura, l'Albania è una terra ricca di storie e tradizioni. Ogni angolo del paese racconta storia di antiche civiltà e di un popolo fiero delle sue radici. Le rovine di Butrinto, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, offrono un affascinante viaggio nel passato, con i resti di una città che risale al periodo ellenistico e romano. Anche la capitale, Tirana, è un luogo vivace dove modernità e tradizione si fondono, con mercati, musei e una scena gastronomica che non deluderà i buongustai. L'Albania è una terra che sa sorprendere, un paese che offre avventura, natura incontaminata e una cultura affascinante. Se stai cercando un viaggio che combini la bellezza del paesaggio con l'emozione della scoperta, l'Albania è la destinazione ideale, con montagne imponenti, spiagge paradisiache e un patrimonio storico ricco. Un viaggio in Albania ti lascerà ricordi indelebili e l'impressione di aver scoperto una gemma nascosta del Mediterraneo. Gentili amici, qui terminiamo anche per oggi. Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento, come sempre anche a domani, dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

0: Ben ritrovati gentili ascoltatori, ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, celebri figure della nazione albanese e infine l'Albania verde. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il presidente Begaj celebra i 70 anni di sacerdozio del cardinale Simoni. Il presidente della Repubblica d'Albania, Baran Begaj, ha partecipato alla cerimonia dell'ordinazione sacerdotale di Ernest Simoni. La celebrazione si è svolta nella cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, dove il capo dello Stato ha reso omaggio alla figura del cardinale, definendolo un simbolo di resistenza, fede e sacrificio, nonché un martire vivente. Il presidente ha inoltre ricordato i sacrifici del clero durante la dittatura e dei 38 martiri cattolici beatificati, affermando che grazie a tali esempi l'Albania rappresenta oggi un modello di convivenza religiosa. Un pensiero speciale è stato rivolto a Papa Francesco, che ha elevato Simoni alla dignità cardinalizia, portando la sua testimonianza all'attenzione del mondo. Begaj ha definito questa decisione un atto di profonda riconoscenza verso una vita segnata da sofferenza ma vissuta senza odio né vendetta. Nel suo discorso il presidente ha anche richiamato i valori della tradizione albanese, sottolineando che la grandezza di una persona si misura attraverso il servizio, l'integrità e la capacità di difendere ciò che è giusto. Il 25esimo anniversario della collaborazione tra le forze armate albanesi e la Guardia Nazionale del New Jersey. Il ministro della Difesa, Ermal Nufi, ha ricevuto presso la sede del Ministero della Difesa la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace. Questo incontro ha avuto come importanza il partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey per continuare la collaborazione bilaterale iniziata nel 2001 nell'ambito del programma di partenariato statale promosso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Attraverso un post su social network, il ministro Nufi ha sottolineato che in quest'anno giubilare del 25esimo anniversario del partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey, evidenziamo con orgoglio la collaborazione eccellente nel rafforzamento della professionalità, la modernizzazione e nello sviluppo delle capacità delle nostre forze. Durante l'incontro odierno con la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace, il ministro Nufi ha ribadito il riconoscimento per il sostegno costante degli Stati Uniti, così come la disponibilità del nostro Paese a rafforzare il partenariato strategico con gli Stati Uniti. Dogane, dialogo con agenzie e imprese per più trasparenza. Il direttore generale delle dogane, Besmir Beja, ha incontrato i rappresentanti delle agenzie doganali a Tirana e Durazzo, nell'ambito del dialogo continuo con il mondo delle imprese e gli attori del processo doganale. Durante gli incontri, Beja ha sottolineato il ruolo fondamentale delle agenzie doganali come anello di collegamento tra operatori economici e amministrazione, evidenziando la necessità di una comunicazione regolare e di una cooperazione efficace. L'obiettivo principale, ha spiegato, rimane l'aumento della precisione e della trasparenza nelle dichiarazioni doganali per evitare errori e rafforzare l'integrità del sistema. È stato inoltre ribadito l'impegno dell'amministrazione doganale nel processo di allineamento agli standard dell'Unione Europea, con priorità allo sviluppo dei sistemi informatici, al rafforzamento delle capacità umane e alla collaborazione con le amministrazioni doganali europee. Trasporti in Albania nel 2026, crescita nei porti e negli aeroporti. Gli albanesi e le imprese viaggiano e commerciano sempre più attraverso aria, mare e rete stradale, mentre il trasporto ferroviario continua a perdere terreno. I dati ufficiali dell'Istituto di Statistica per il primo trimestre del 2026 evidenziano una forte disparità di sviluppo tra i diversi settori del trasporto. Porti e commercio marittimo. Il trasporto marittimo ha registrato performance molto positive, soprattutto nel movimento delle merci. Tra gennaio e marzo 2026 sono state trasportate circa 2 milioni di tonnellate di merci con il porto di Durazzo, che detiene il 95% del totale. Il volume delle merci movimentate da Durazzo è cresciuto del 39% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei tre porti principali, Durazzo, Valona e Saranda, hanno viaggiato 154.000 passeggeri, con Durazzo al primo posto, Saranda al secondo, e confermando il ruolo turistico di quest'ultima. I prodotti più trasportati via mare restano i metalli di base e i derivati del petrolio raffinato. Crescita continua dell'aviazione. Lo spazio aereo albanese rimane molto trafficato, dominato da 21 compagnie straniere. Oltre 2 milioni di passeggeri hanno utilizzato le linee aeree nel trimestre, con un aumento del 3,8% rispetto al 2025. Anche il volume di merci e posta aerea, seppur limitato, ha raggiunto 570 tonnellate. Oltre 1 milione di veicoli in circolazione. La flotta stradale ha toccato un nuovo record. Tirana, con i veicoli in circolazione, concentra il 34% del totale, seguita da Durazzo 13%, mentre le province con meno veicoli restano Argeocastro e Cucos. Nel trimestre sono stati registrati per la prima volta 22.000 veicoli. Le marche più amate dagli albanesi continuano a essere Volkswagen e Mercedes-Benz. La Repubblica. Anche l'Albania è una destinazione turistica ideale. Esperienze autentiche, prezzi accessibili e destinazioni meno affollate. E quanto sottolinea il quotidiano italiano La Repubblica, analizzando l'ultimo rapporto del portale turistico lastminute.com. L'attenzione dei viaggiatori, spiega il rapporto, non è più rivolta solo alle mete più famose. Con l'aumento dei costi del turismo di massa, cresce la tendenza a scegliere viaggi su misura, prenotati all'ultimo minuto e verso destinazioni meno scontate. I turisti decidono quanto partire, quanto spendere e il livello di comfort, privilegiando la flessibilità in un contesto internazionale instabile, segnato anche dalle tensioni geopolitiche. Tra le aree più dinamiche, La Repubblica cita l'Albania. Il litorale albanese ha registrato un incremento del 53% nelle prenotazioni. Località come Ksamil, Saranda e Dërmi uniscono acque cristalline, spiagge isolate e una vita notturna sempre più vivace. A pochi passi non mancano i siti culturali di rilievo, come l'area archeologica di Butrinto, che aggiunge una dimensione storica al viaggio. Il Museo archeologico di Durazzo si rinnova con il sostegno dell'Unione Europea. Dopo un investimento sostenuto dall'Unione Europea, il Museo archeologico di Durazzo si presenta trasformato, con spazi moderni e nuove funzioni dedicate ai visitatori. Il direttore del centro museale, Alban Ramohitaj, ha spiegato che il progetto di ricostruzione ha portato a una completa riorganizzazione degli ambienti, trasformando il museo in uno spazio contemporaneo di esposizione e formazione. Abbiamo un museo completamente diverso, totalmente nuovo, con un percorso museale rinnovato e molte novità. Dopo 40 anni abbiamo riportato a Durazzo la Bella di Durazzo, che ora fa parte della linea museale e della visibilità del museo archeologico. In passato il museo era visitabile solo in un piano, mentre oggi entrambi i piani ospitano oggetti e reperti che vanno dalle epoche più antiche fino al tardo medioevo, ha dichiarato Ramohitaj. Tra le innovazioni spicca l'angolo Il piccolo archeologo, pensato per i bambini, Sono stati inoltre creati spazi per mostre temporanee e attività culturali, mentre l'aumento del personale punta a migliorare la qualità del servizio. Con queste novità, il museo mira ad attrarre un numero maggiore di visitatori e a rafforzare il turismo culturale nella città. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Invito alla musica dedicato ad Agim Krajka. Lui è nato a Cavaia il 3 maggio del 1937 in una famiglia di origine di Dibra. Suo padre era appassionato di musica, suonava diversi strumenti musicali come violino, mandolino, fisarmonica, anche se non era un professionista. L'amore e la passione per la musica ad Agim Krajka sono stati coltivati dal padre fin da bambino. La fisarmonica era una passione che poi è diventato un motivo nei suoi studi. Nel 1963 Agim iniziò a studiare teoria e composizione. Ha eseguito la branca composizione sotto la direzione del grande maestro Csíkszentmihalyi. Nell'anno 1964 entra a far parte dell'ensemble di canzoni e danze folcloriche, prima come strumentista, poi come compositore e direttore d'orchestra.

La sua attività musicale è molto ampia e copre un arco temporale di 3 decenni. Ha scritto musica di molti generi ed è diventato famoso per la musica leggera e quella popolare, elaborata e orchestrale. Ha composto molti brani orchestrali per fisarmonica e centinaia di brani di musica leggera. Ha partecipato a numerosi festival musicali fino agli ultimi festival degli anni 90, a cominciare con la celebre canzone Lemsa Singhiozzo, cantata da Vacesela al primo festival della canzone della radiotelevisione albanese nel 1961.

0: ha vinto un primo premio al Festival dell'anno 1987 con la canzone Nuke Haroi, non lo dimentico, cantata dalle sorelle Libohova. A questi si aggiungono 15 secondi premi, 3 terzi premi. Ad Agim Krajka è stato dato il titolo Artista del Popolo. Dal 2 marzo 2021 questo grande nome mancherà alla musica con le sue nuove creazioni, mentre quelle che ha lasciato a tutti noi avrà un valore aggiunto. Maestro, grazie della tua musica.
1: Parla Tirana.
0: Conoscere l'Albania. Parliamo oggi di un'Albania da scoprire, un viaggio tra natura e avventura. Un angolo nascosto d'Albania, del sud-est europeo. È una terra che affascina e sorprende chiunque decida di visitarla, con la sua incredibile varietà di paesaggi, spiagge incontaminate, montagne maestose e una storia millenaria. L'Albania offre esperienza unica per gli amanti della natura e quelli dell'avventura. Spesso questo paese viene considerato piccolo ma straordinario paese, ed è pronta ad accogliere i viaggiatori in cerca di emozioni forti e di una bellezza autentica. Parlando delle meraviglie naturali dell'Albania, possiamo dire che sono tanti. Iniziamo con le spiagge dell'Albania, un paradiso mediterraneo. Il litorale albanese, lungo circa 476 chilometri, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. Le spiagge sono ancora un poco conosciute e in molti casi incontaminate, il che permette di godere di un'esperienza autentica. Da Ksamil con le sue acque cristalline, a Jala Beach, famosa per il suo clima vivace. L'Albania offre una varietà di opzioni per chi cerca sia il relax che il divertimento. Le spiagge della riviera albanese, come Dhërmi i Himara, sono il luogo perfetto per una vacanza all'insegna del mare, ma anche per scoprire i piccoli villaggi che sembrano essersi fermati nel tempo. Se il mare non bastasse, e sei un amante di escursioni, il Parco Nazionale di Logara è la meta ideale. Situato tra il mare Adriatico e il fiume Vjosa, il parco offre panorami mozzafiato. Qui puoi fare trekking tra le montagne che superano i 2000 metri di altezza, camminare tra le pinete, ammirare la fauna locale. Da Logara puoi anche godere di una vista spettacolare sulla riviera albanese e sulle isole ioniche. I sentieri che si snodano tra boschi e colline sono perfetti per gli amanti dell'avventura e della natura. Il lago di Skutari, il più grande dei Balcani, è una delle meraviglie naturali più affascinanti dell'Albania. Il lago si estende tra l'Albania e il Montenegro, è circondato da montagne e offre una varietà di attività, dal birdwatching al kayak. Il paesaggio tranquillo e la possibilità di esplorare le isole e i villaggi che sorgono sulle sue rive rendono questa meta ideale per chi cerca un'esperienza immersa nella natura. Non perdetevi una visita al Castello Rozafa, che domina il lago e offre una vista incredibile sulla zona circostante. Ma ovviamente in questo nostro spazio parliamo anche di avventura e sport estremi in Albania. L'Albania è una terra di montagne selvagge, perfette per gli appassionati di trekking, di escursioni. Una delle esperienze più emozionanti è il trekking lungo il sentiero delle Alpi albanesi, che attraversa le montagne più alte del paese, come il Monte Korab, che segna il confine con la Macedonia del Nord. Questo percorso offre una vista spettacolare sulle valli e sui villaggi tradizionali, dove il tempo sembra essersi fermato. Le Alpi albanesi sono anche famose per i suoi laghi ghiacciali e i boschi rigogliosi, ideali per chi ama la natura selvaggia. Per chi invece cerca un'avventura più adrenalinica, l'Albania offre la possibilità di praticare rafting sul fiume Vjosa, uno dei fiumi più selvaggi d'Europa. Il fiume attraversa paesaggi spettacolari, con rapide emozionanti e un flusso potente, che rende questa esperienza un must per gli amanti degli sport estremi. Il rafting sul Vjosa è un'opportunità unica per esplorare la natura incontaminata dell'Albania, ma solo per chi ha il coraggio di affrontare le sue acque tumultuose. Le montagne albanesi sono anche quelle perfette per gli amanti delle mountain bike e dell'alpinismo. Il Parco Nazionale di Theth, ad esempio, è un vero e proprio paradiso per chi ama pedalare su sentieri impervi e ripidi. L'escursione a piedi o in bicicletta fino a Cascata di Theth, che si getta in una piscina naturale, è una delle esperienze più belle che l'Albania ha da offrire. Gli alpinisti troveranno anche sfide interessanti sulle vette più alte del paese, con sentieri che offrono sia difficoltà elevate che panorami spettacolari. Oltre alla natura e l'avventura, l'Albania è una terra ricca di storie e tradizioni. Ogni angolo del paese racconta storia di antiche civiltà e di un popolo fiero delle sue radici. Le rovine di Butrinto, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, offrono un affascinante viaggio nel passato, con i resti di una città che risale al periodo ellenistico e romano. Anche la capitale, Tirana, è un luogo vivace dove modernità e tradizione si fondono, con mercati, musei e una scena gastronomica che non deluderà i buongustai. L'Albania è una terra che sa sorprendere, un paese che offre avventura, natura incontaminata e una cultura affascinante. Se stai cercando un viaggio che combini la bellezza del paesaggio con l'emozione della scoperta, l'Albania è la destinazione ideale, con montagne imponenti, spiagge paradisiache e un patrimonio storico ricco. Un viaggio in Albania ti lascerà ricordi indelebili e l'impressione di aver scoperto una gemma nascosta del Mediterraneo. Gentili amici, qui terminiamo anche per oggi. Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento, come sempre anche a domani, dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

Ben ritrovati gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, celebri figure della nazione albanese e infine l'Albania Verde. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il presidente Begai celebra i 70 anni di sacerdozio del cardinale Simoni. Il presidente della Repubblica d'Albania, Baran Begai, ha partecipato alla cerimonia dell'ordinazione sacerdotale di Ernest Simoni. La celebrazione si è svolta nella cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, dove il capo dello Stato ha reso omaggio alla figura del cardinale, definendolo un simbolo di resistenza, fede e sacrificio, nonché un martire vivente. Il presidente ha inoltre ricordato i sacrifici del clero durante la dittatura e dei 38 martiri cattolici beatificati, affermando che grazie a tali esempi l'Albania rappresenta oggi un modello di convivenza religiosa. Un pensiero speciale è stato rivolto a Papa Francesco, che ha elevato Simoni alla dignità cardinalizia, portando la sua testimonianza all'attenzione del mondo. Bega ha definito questa decisione un atto di profonda riconoscenza verso una vita segnata da sofferenza ma vissuta senza odio né vendetta. Nel suo discorso il presidente ha anche richiamato i valori della tradizione albanese, sottolineando che la grandezza di una persona si misura attraverso il servizio, l'integrità e la capacità di difendere ciò che è giusto. Il 25esimo anniversario della collaborazione tra le forze armate albanesi e la Guardia Nazionale del New Jersey. Il ministro della Difesa, Ermal Nufi, ha ricevuto presso la sede del Ministero della Difesa la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace. Questo incontro ha avuto come importanza il partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey per continuare la collaborazione bilaterale iniziata nel 2001 nell'ambito del programma di partenariato statale promosso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Attraverso un post su social network, il ministro Nufi ha sottolineato che in quest'anno giubilare del 25esimo anniversario del partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey, evidenziamo con orgoglio la collaborazione eccellente nel rafforzamento della professionalità, la modernizzazione e nello sviluppo delle capacità delle nostre forze. Durante l'incontro odierno con la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace, il ministro Nufi ha ribadito il riconoscimento per il sostegno costante degli Stati Uniti, così come la disponibilità del nostro Paese a rafforzare il partenariato strategico con gli Stati Uniti. Dogane, dialogo con agenzie e imprese per più trasparenza. Il direttore generale delle dogane, Besmir Beya, ha incontrato rappresentanti delle agenzie doganali a Tirana e Durazzo, nell'ambito del dialogo continuo con il mondo delle imprese e gli attori del processo doganale. Durante gli incontri, Beya ha sottolineato il ruolo fondamentale delle agenzie doganali come anello di collegamento tra operatori economici e amministrazione, evidenziando la necessità di una comunicazione regolare e di una cooperazione efficace. L'obiettivo principale, ha spiegato, rimane l'aumento della precisione e della trasparenza nelle dichiarazioni doganali per evitare errori e rafforzare l'integrità del sistema. È stato inoltre ribadito l'impegno dell'amministrazione doganale nel processo di allineamento agli standard dell'Unione Europea, con priorità allo sviluppo dei sistemi informatici, al rafforzamento delle capacità umane e alla collaborazione con le amministrazioni doganali europee. Trasporti in Albania nel 2026, crescita nei porti e negli aeroporti.
Gli albanesi e le imprese viaggiano e commerciano sempre più attraverso aria, mare e rete stradale, mentre il trasporto ferroviario continua a perdere terreno. I dati ufficiali dell'Istituto di Statistica per il primo trimestre del 2026 evidenziano una forte disparità di sviluppo tra i diversi settori del trasporto. Porti e commercio marittimo. Il trasporto marittimo ha registrato performance molto positive, soprattutto nel movimento delle merci. Tra gennaio e marzo 2026 sono state trasportate circa 2 milioni di tonnellate di merci con il porto di Durazzo, che detiene il 95% del totale. Il volume delle merci movimentate da Durazzo è cresciuto del 39% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei tre porti principali, Durazzo, Valona e Saranda, hanno viaggiato 154.000 passeggeri, con Durazzo al primo posto, Saranda al secondo, e confermando il ruolo turistico di quest'ultima. I prodotti più trasportati via mare restano i metalli di base e i derivati del petrolio raffinato. Crescita continua dell'aviazione. Lo spazio aereo albanese rimane molto trafficato, dominato da 21 compagnie straniere. Oltre 2 milioni di passeggeri hanno utilizzato le linee aeree nel trimestre, con un aumento del 3,8% rispetto al 2025. Anche il volume di merci e posta aerea, seppur limitato, ha raggiunto 570 tonnellate. Oltre 1 milione di veicoli in circolazione. La flotta stradale ha toccato un nuovo record. Tirana, con i veicoli in circolazione, concentra il 34% del totale, seguita da Durazzo, 13%. Nel trimestre sono stati registrati per la prima volta 22.000 veicoli. Le marche più amate dagli albanesi continuano a essere Volkswagen e Mercedes-Benz. La Repubblica. Anche l'Albania una destinazione turistica ideale. Esperienze autentiche, prezzi accessibili e destinazioni meno affollate. È quanto sottolinea il quotidiano italiano La Repubblica, analizzando l'ultimo rapporto del portale turistico lastminute.com. L'attenzione dei viaggiatori, spiega il rapporto, non è più rivolta solo alle mete più famose. Con l'aumento dei costi del turismo di massa, cresce la tendenza a scegliere viaggi su misura, prenotati all'ultimo minuto e verso destinazioni meno scontate. I turisti decidono quanto partire, quanto spendere e il livello di comfort, privilegiando la flessibilità in un contesto internazionale instabile, segnato anche dalle tensioni geopolitiche. Tra le aree più dinamiche, La Repubblica cita l'Albania. Il litorale albanese ha registrato un incremento del 53% nelle prenotazioni. Località come Ksamil, Saranda e Dërmi uniscono acque cristalline, spiagge isolate e una vita notturna sempre più vivace. A pochi passi non mancano i siti

0: culturali di rilievo, come l'area archeologica di Butrinto, che aggiunge una dimensione storica al viaggio. Il Museo archeologico di Durazzo si rinnova con il sostegno dell'Unione Europea. Dopo un investimento sostenuto dall'Unione Europea, il Museo archeologico di Durazzo ha spazi moderni e nuove funzioni dedicate ai visitatori. Il direttore del centro museale, Alban Ramohitai, ha spiegato che il progetto di ricostruzione ha portato a una completa riorganizzazione degli ambienti, trasformando il museo in uno spazio contemporaneo di esposizione e formazione. Abbiamo un museo completamente diverso, totalmente nuovo, con un percorso museale rinnovato e molte novità. Dopo 40 anni abbiamo riportato a Durazzo la Bella di Durazzo, che ora fa parte della linea museale e della visibilità del museo archeologico. In passato il museo era visitabile solo in un piano, mentre oggi entrambi i piani ospitano oggetti e reperti che vanno dalle epoche più antiche fino al tardo medioevo, ha dichiarato Ramohitai. Tra le innovazioni spicca l'angolo Il piccolo archeologo, pensato per i bambini. Sono stati inoltre creati spazi per mostre temporanee e attività culturali, mentre l'aumento del personale punta a migliorare la qualità del servizio. Con queste novità, il museo mira ad attrarre un numero maggiore di visitatori e a rafforzare il turismo culturale nella città. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Invito alla musica dedicato ad Agim Krajka. Lui è nato a Cavaia il 3 maggio del 1937 in una famiglia di origine di Dibra. Suo padre era appassionato di musica, suonava diversi strumenti musicali, come violino, mandolino, fisarmonica, anche se non era un professionista. L'amore e la passione per la musica ad Agim Krajka sono stati coltivati dal padre fin da bambino. La fisarmonica era una passione che poi è diventato un motivo nei suoi studi. Nel 1963 Agim iniziò a studiare teoria e composizione. Ha eseguito la branca composizione sotto la direzione del grande maestro Csikszentmihalyi. Nell'anno 1964 entra a far parte dell'ensemble di canzoni e danze folcloriche, prima come strumentista, poi come compositore e direttore d'orchestra.

La sua attività musicale è molto ampia e copre un arco temporale di 3 decenni. Ha scritto musica di molti generi ed è diventato famoso per la musica leggera e quella popolare, elaborata e orchestrale. Ha composto molti brani orchestrali per fisarmonica e centinaia di brani di musica leggera. Ha partecipato a numerosi festival musicali fino agli ultimi festival degli anni 90, a cominciare con la celebre canzone Lemsa Singhiozzo, cantata da Vacesela al primo festival della canzone della radio televisione albanese nel 1961.

0: Ha vinto un primo premio al Festival dell'anno 1987 con la canzone Nuke Haroe, non lo dimentico, cantata dalle sorelle Libohova. A questi si aggiungono 15 secondi premi, 3 terzi premi. Ad Agim Krajka è stato dato il titolo Artista del Popolo. Dal 2 marzo 2021 questo grande nome mancherà alla musica con le sue nuove creazioni, mentre quelle che ha lasciato a tutti noi avrà un valore aggiunto. Maestro, grazie della tua musica.
1: Parla Tirana. Conoscere l'Albania.

sua incredibile varietà di paesaggi, spiagge incontaminate, montagne maestose, una storia millenaria. L'Albania offre esperienza unica per gli amanti della natura e quelli dell'avventura. Spesso questo paese viene considerato piccolo ma straordinario paese ed è pronto ad accogliere i viaggiatori in cerca di emozioni forti e di una bellezza autentica. Parlando delle meraviglie naturali dell'Albania, possiamo dire che sono tanti. Iniziamo con le spiagge dell'Albania, un paradiso mediterraneo. Il litorale albanese, lungo circa 476 chilometri, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. Le spiagge sono ancora un poco conosciute e in molti casi incontaminate, il che permette di godere di un'esperienza autentica. Da Ksamil con le sue acque cristalline, a Jala Beach, famosa per il suo clima vivace. L'Albania offre una varietà di opzioni per chi cerca sia il relax che il divertimento. Le spiagge della riviera albanese, come Dhërmi i Himara, sono il luogo perfetto per una vacanza all'insegna del mare, ma anche per scoprire i piccoli villaggi che sembrano essersi fermati nel tempo. Se il mare non bastasse, e sei un amante di escursioni, il Parco Nazionale di Logara è la meta ideale. Situato tra il mare Adriatico e il fiume Vjosa, il parco offre panorami mozzafiato. Qui puoi fare trekking tra le montagne che superano i 2000 metri di altezza, camminare tra le pinete, ammirare la fauna locale. Da Logara puoi anche godere di una vista spettacolare sulla riviera albanese e sulle isole ioniche. I sentieri che si snodano tra boschi e colline sono perfetti per gli amanti dell'avventura e della natura. Il lago di Scutari, il più grande dei Balcani, è una delle meraviglie naturali più affascinanti dell'Albania. Il lago si estende tra l'Albania e il Montenegro, è circondato da montagne e offre una varietà di attività, dal birdwatching al kayak. Il paesaggio tranquillo e la possibilità di esplorare le isole e i villaggi che sorgono sulle sue rive rendono questa meta ideale per chi cerca un'esperienza immersa nella natura. Non perdetevi una visita al Castello Rozafa, che domina il lago e offre una vista incredibile sulla zona circostante. Ma ovviamente in questo nostro spazio parliamo anche di avventura e sport estremi in Albania. L'Albania è una terra di montagne selvagge, perfette per gli appassionati di trekking, di escursioni. Una delle esperienze più emozionanti è il trekking lungo il sentiero delle Alpi albanesi, che attraversa le montagne più alte del paese, come il Monte Korab, che segna il confine con la Macedonia del Nord. Questo percorso offre una vista spettacolare sulle valli e sui villaggi tradizionali, dove il tempo sembra essersi fermato. Le Alpi albanesi sono anche famose per i suoi laghi ghiacciali e i boschi rigogliosi, ideali per chi ama la natura selvaggia. Per chi invece cerca un'avventura adrenalinica, l'Albania offre la possibilità di praticare rafting sul fiume Vjosa, uno dei fiumi più selvaggi d'Europa. Il fiume attraversa paesaggi spettacolari, con rapide emozionanti e un flusso potente, che rende questa esperienza un must per gli amanti degli sport estremi. Il rafting sul Vjosa è un'opportunità unica per esplorare la natura incontaminata dell'Albania, ma solo per chi ha il coraggio di affrontare le sue acque tumultuose. Le montagne albanesi sono anche quelle perfette per gli amanti delle mountain bike e dell'alpinismo. Il Parco Nazionale di Theth, ad esempio, è un vero e proprio paradiso per chi ama pedalare su sentieri impervi e ripidi. L'escursione a piedi o in bicicletta fino a Cascata di Theth, che si getta in una piscina naturale, è una delle esperienze più belle che l'Albania ha da offrire. Gli alpinisti troveranno anche sfide interessanti sulle vette più alte del paese, con sentieri che offrono sia difficoltà elevate che panorami spettacolari. Oltre alla natura e all'avventura, l'Albania è una terra ricca di storia e tradizioni. Ogni angolo del paese racconta storia di antiche civiltà e di un popolo fiero delle sue radici. Le rovine di Butrinto, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, offrono un affascinante viaggio nel passato, con i resti di una città che risale al periodo ellenistico e romano. Anche la capitale, Tirana, è un luogo vivace dove modernità e tradizione si fondono con mercati, musei e una scena gastronomica che non deluderà i buongustai. L'Albania è una terra che sa sorprendere, un paese che offre avventura, natura incontaminata e una cultura affascinante.
se stai cercando un viaggio che combini la bellezza del paesaggio con

Con l'emozione della scoperta, l'Albania è la destinazione ideale, con montagne imponenti, spiagge paradisiache e un patrimonio storico ricco. Un viaggio in Albania ti lascerà ricordi indelebili e l'impressione di aver scoperto una gemma nascosta del Mediterraneo. Gentili amici, qui terminiamo anche per oggi. Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento, come sempre, anche a domani, dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Ben ritrovati gentili ascoltatori, ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie, celebri figure della nazione albanese e infine l'Albania Verde. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il presidente Begai celebra i 70 anni di sacerdozio del cardinale Simoni. Il presidente della Repubblica d'Albania, Baran Begai, ha partecipato alla cerimonia dell'ordinazione sacerdotale di Ernest Simoni. La celebrazione si è svolta nella cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, dove il capo dello Stato ha reso omaggio alla figura del cardinale, definendolo un simbolo di resistenza, fede e sacrificio, nonché un martire vivente. Il presidente ha inoltre ricordato i sacrifici del clero durante la dittatura e dei 38 martiri cattolici beatificati, affermando che grazie a tali esempi l'Albania rappresenta oggi un modello di convivenza religiosa. Un pensiero speciale è stato rivolto a Papa Francesco, che ha elevato Simoni alla dignità cardinalizia, portando la sua testimonianza all'attenzione del mondo. Begai ha definito questa decisione un atto di profonda riconoscenza verso una vita segnata da sofferenza ma vissuta senza odio né vendetta. Nel suo discorso il presidente ha anche richiamato i valori della tradizione albanese, sottolineando che la grandezza di una persona si misura attraverso il servizio, l'integrità e la capacità di difendere ciò che è giusto. Il 25esimo anniversario della collaborazione tra le forze armate albanesi e la Guardia Nazionale del New Jersey. Il ministro della Difesa, Ermal Nufi, ha ricevuto presso la sede del Ministero della Difesa la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace. Questo incontro ha avuto come importanza il partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey per continuare la collaborazione bilaterale iniziata nel 2001 nell'ambito del programma di partenariato statale promosso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Attraverso un post su social network, il ministro Nufi, in quest'anno giubilare del 25esimo anniversario del partenariato tra le forze armate della Repubblica d'Albania e la Guardia Nazionale del New Jersey, evidenziamo con orgoglio la collaborazione eccellente nel rafforzamento della professionalità, la modernizzazione e nello sviluppo delle capacità delle nostre forze. Durante l'incontro odierno con la delegazione della Guardia Nazionale del New Jersey, guidata dal generale di brigata Yvonne Mace, il ministro Nufi ha ribadito il riconoscimento per il sostegno costante

0: costante degli Stati Uniti, così come la disponibilità del nostro Paese a rafforzare il partenariato strategico con gli Stati Uniti. Dogane, dialogo con agenzie e imprese per più trasparenza. Il direttore generale delle dogane, Besmir Beya, ha incontrato i rappresentanti delle agenzie doganali a Tirana e Durazzo, nell'ambito del dialogo continuo con il mondo delle imprese e gli attori del processo doganale. Durante gli incontri, Beya ha sottolineato il ruolo fondamentale delle agenzie doganali come anello di collegamento tra operatori economici e amministrazione, evidenziando la necessità di una comunicazione regolare e di una cooperazione efficace. L'obiettivo principale, ha spiegato, rimane l'aumento della precisione e della trasparenza nelle dichiarazioni doganali per evitare errori e rafforzare l'integrità del sistema. È stato inoltre ribadito l'impegno dell'amministrazione doganale nel processo di allineamento agli standard dell'Unione Europea, con priorità allo sviluppo dei sistemi informatici, al rafforzamento delle capacità umane e alla collaborazione con le amministrazioni doganali europee. Trasporti in Albania nel 2026, crescita nei porti e negli aeroporti. Gli albanesi e le imprese viaggiano e commerciano sempre più attraverso aria, mare e rete stradale, mentre il trasporto ferroviario continua a perdere terreno. I dati ufficiali dell'Istituto di Statistica per il primo trimestre del 2026 evidenziano una forte disparità di sviluppo tra i diversi settori del trasporto. Porti e commercio marittimo. Il trasporto marittimo ha registrato performance molto positive, soprattutto nel movimento delle merci. Tra gennaio e marzo 2026 sono state trasportate circa 2 milioni di tonnellate di merci con il porto di Durazzo, che detiene il 95% del totale. Il volume delle merci movimentate da Durazzo è cresciuto del 39% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nei tre porti principali, Durazzo, Valona e Saranda, hanno viaggiato 154.000 passeggeri, con Durazzo al primo posto, Saranda al secondo, e confermando il ruolo turistico di quest'ultima. I prodotti più trasportati via mare restano i metalli di base e i derivati del petrolio raffinato. Crescita continua dell'aviazione. Lo spazio aereo albanese rimane molto trafficato, dominato da 21 compagnie straniere. Oltre 2 milioni di passeggeri hanno utilizzato le linee aeree nel trimestre, con un aumento del 3,8% rispetto al 2025. Anche il volume di merci e posta aerea, seppur limitato, ha raggiunto 570 tonnellate. Oltre 1 milione di veicoli in circolazione. La flotta stradale ha toccato un nuovo record. Tirana, con i veicoli in circolazione, concentra il 34% del totale, seguita da Durazzo 13%, mentre le province con meno veicoli restano Agiocastro e Cucos. Nel trimestre sono stati registrati per la prima volta 22.000 veicoli. Le marche più amate dagli albanesi continuano a essere Volkswagen e Mercedes-Benz. La Repubblica. Anche l'Albania una destinazione turistica ideale. Esperienze autentiche, prezzi accessibili e destinazioni meno affollate. E quanto sottolinea il quotidiano italiano La Repubblica, analizzando l'ultimo rapporto del portale turistico lastminute.com. L'attenzione dei viaggiatori, spiega il rapporto, non è più rivolta solo alle mete più famose. Con l'aumento dei costi del turismo di massa, cresce la tendenza a scegliere viaggi su misura, prenotati all'ultimo minuto e verso destinazioni meno scontate. I turisti decidono quanto partire, quanto spendere e il livello di comfort, privilegiando la flessibilità in un contesto internazionale instabile, segnato anche dalle tensioni geopolitiche. Tra le aree più dinamiche, La Repubblica cita l'Albania. Il litorale albanese ha registrato un incremento del 53% nelle prenotazioni. Località come Ksamil, Saranda e Dërmi uniscono acque cristalline, spiagge isolate e una vita notturna sempre più vivace. A pochi passi non mancano i siti culturali di rilievo, come l'area archeologica di Butrinto, che aggiunge una dimensione storica al viaggio. Il Museo archeologico di Durazzo si rinnova con il sostegno dell'Unione Europea. Dopo un investimento sostenuto dall'Unione Europea, il Museo archeologico di Durazzo si presenta trasformato, con spazi moderni e nuove funzioni dedicate ai visitatori. Il direttore del centro museale, Alban Ramohitai, ha spiegato che il progetto di ricostruzione ha portato a una completa riorganizzazione degli ambienti, trasformando il museo in uno spazio contemporaneo di esposizione e formazione. Abbiamo un museo completamente diverso, totalmente nuovo, con un percorso museale rinnovato e molte novità. Dopo 40 anni abbiamo riportato a Durazzo la Bella di Durazzo, che ora fa parte della linea museale e della visibilità del museo archeologico. Passato il museo era visitabile solo in un piano, mentre oggi entrambi i piani ospitano oggetti e reperti che vanno dalle epoche più antiche fino al tardo medioevo, ha dichiarato Ramohitai. Tra le innovazioni spicca l'angolo Il piccolo archeologo, pensato per i bambini. Sono stati inoltre creati spazi per mostre temporanee e attività culturali, mentre l'aumento del personale per la qualità del numero maggiore di visitatori e rafforzare il turismo culturale nella città. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Invito alla musica dedicato a Dagim Krajka. Lui è nato a Cavaia il 3 maggio del 1937 in una famiglia di origine di Dibra. Suo padre era appassionato di musica, suonava diversi strumenti musicali, come violino, mandolino, fisarmonica, anche se non era un professionista. L'amore e la passione per la musica ad Agim Krajka sono stati coltivati dal padre fin da bambino. La fisarmonica era una passione che poi è diventato un motivo nei suoi studi. Nel 1963 Agim iniziò a studiare teoria e composizione. Ha eseguito la branca composizione sotto la direzione del grande maestro Csikszentmihalyi. Nell'anno 1964 entra a far parte dell'ensemble di canzoni e danze folcloriche, prima come strumentista, poi come compositore e direttore d'orchestra.

La sua attività musicale è molto ampia e copre un arco temporale di 3 decenni. Ha scritto musica di molti generi ed è diventato famoso per la musica leggera e quella popolare, elaborata e orchestrale. Ha composto molti brani orchestrali per fisarmonica e centinaia di brani di musica leggera. Ha partecipato a numerosi festival musicali fino agli ultimi festival degli anni 90, a cominciare con la celebre canzone Lemsa Singhiozzo, cantata da Vacesela al primo festival della canzone della radiotelevisione albanese nel 1961.

0: Ha vinto un primo premio al Festival dell'anno 1987 con la canzone Nuke Haroi, non lo dimentico, cantata dalle sorelle Libohova. A questi si aggiungono 15 secondi premi, 3 terzi premi. Ad Agim Krajka è stato dato il titolo Artista del Popolo. Dal 2 marzo 2021 questo grande nome mancherà alla musica con le sue nuove creazioni, mentre quelle che ha lasciato a tutti noi avrà un valore aggiunto. Maestro, grazie della tua musica.
1: Parla Tirana.
0: Conoscere l'Albania. Parliamo oggi di un'Albania da scoprire, un viaggio tra natura e avventura, un angolo nascosto d'Albania, del sud-est europeo. È una terra che affascina e sorprende chiunque decida di visitarla, con la sua incredibile varietà di paesaggi, spiagge incontaminate, montagne maestose e una storia millenaria. L'Albania offre esperienza unica per gli amanti della natura e quelli dell'avventura. Spesso questo paese viene considerato piccolo ma straordinario paese, ed è pronta ad accogliere i viaggiatori in cerca di emozioni forti e di una bellezza autentica. Parlando delle meraviglie naturali dell'Albania, possiamo dire che sono tanti. Iniziamo con le spiagge dell'Albania, un paradiso mediterraneo. Il litorale albanese, lungo circa 476 chilometri, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. Le spiagge sono ancora un poco conosciute e in molti casi incontaminate, il che permette di godere di un'esperienza autentica. Da Ksamil con le sue acque cristalline, a Jala Beach, famosa per il suo clima vivace. L'Albania offre una varietà di opzioni per chi cerca sia il relax che il divertimento. Le spiagge della riviera albanese, come Dhërmi i Himara, sono il luogo perfetto per una vacanza all'insegna del mare, ma anche per scoprire i piccoli villaggi che sembrano essersi fermati nel tempo. Se il mare non bastasse, e sei un amante di escursioni, il Parco Nazionale di Logara è la meta ideale. Situato tra il mare Adriatico e il fiume Vjosa, il parco offre panorami mozzafiato. Qui puoi fare trekking tra le montagne che superano i 2000 metri di altezza, camminare tra le pinete, fauna locale. Da Logara puoi anche godere di una vista spettacolare sulla riviera albanese e sulle isole ioniche. I sentieri che si snodano tra boschi e colline sono perfetti per gli amanti dell'avventura e della natura. Il lago di Skutari, il più grande dei Balcani, è una delle meraviglie naturali più affascinanti dell'Albania. Il lago si estende tra l'Albania e il Montenegro, è circondato da montagne e offre una varietà di attività, dal birdwatching al kayak. Il paesaggio tranquillo e la possibilità di esplorare le isole e i villaggi che sorgono sulle sue rive rendono questa meta ideale per chi cerca un'esperienza immersa nella natura. Non perdetevi una visita al Castello Rozafa, che domina il lago e offre una vista incredibile sulla zona circostante. Ma ovviamente in questo nostro spazio parliamo anche di avventura e sport estremi in Albania. L'Albania è una terra di montagne selvagge, perfette per gli appassionati di trekking, di escursioni. Una delle esperienze più emozionanti è il trekking lungo il sentiero delle Alpi albanesi, che attraversa le montagne più alte del paese, come il Monte Korab, che segna il confine con la Macedonia del Nord. Questo percorso offre una vista spettacolare sulle valli, anche i suoi laghi ghiacciali e i boschi rigogliosi, ideali per chi ama la natura selvaggia. Per chi invece cerca un'avventura più adrenalinica, l'Albania offre la possibilità di praticare rafting sul fiume Vjosa, uno dei fiumi più selvaggi d'Europa. Il fiume attraversa paesaggi spettacolari, con rapide emozionanti e un flusso potente, che rende questa esperienza un must per gli amanti degli sport estremi. Il rafting sul Vjosa è un'opportunità unica per esplorare la natura incontaminata dell'Albania, ma solo per chi ha il coraggio di affrontare le sue acque tumultuose. Le montagne albanesi sono anche quelle perfette per gli amanti delle mountain bike e dell'alpinismo. Il Parco Nazionale di Theth, ad esempio, è un vero e proprio paradiso per chi ama pedalare su sentieri impervi e ripidi. L'escursione a piedi o in bicicletta fino a Cascata di Theth, che si getta in una piscina naturale, è una delle esperienze più belle che l'Albania ha da offrire. Gli alpinisti troveranno anche sfide interessanti sulle vette più alte del paese, con sentieri che offrono sia difficoltà elevate che panorami spettacolari. Oltre alla natura e l'avventura, l'Albania è una terra ricca di storie e tradizioni. Ogni angolo del paese racconta storia di antiche civiltà e di un popolo fiero delle sue radici. Le rovine di Butrinto, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, offrono un affascinante viaggio nel passato, con i resti di una città che risale al periodo ellenistico e romano. Anche la capitale, Tirana, è un luogo vivace dove modernità e tradizione, con mercati, musei e una scena gastronomica che non deluderà i buongustai. L'Albania è una terra che sa sorprendere, un paese che offre avventura, natura incontaminata e una cultura affascinante. Se stai cercando un viaggio che combini la bellezza del paesaggio con l'emozione della scoperta, l'Albania è la destinazione ideale, con montagne imponenti, spiagge paradisiache e un patrimonio storico ricco. Un viaggio in Albania ti lascerà ricordi indelebili e l'impressione di aver scoperto una gemma nascosta del Mediterraneo. Gentili amici, qui terminiamo anche per oggi. Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento, come sempre, anche a domani, dalle 19 alle 19.30, poi in altre 6 repliche. Trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

0: Ben ritrovate, gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie. L'Albania nel corso dell'integrazione europea ed euroatlantica e infine invito alla musica. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama ha partecipato al vertice del Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama ha condiviso immagini e momenti dal vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. L'incontro ha riunito 48 capi di Stato e di Governo del continente sotto il motto «Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa». Il primo ministro ha sottolineato l'impegno dell'Albania in questo forum politico di rilievo, evidenziando che l'Albania è stata ascoltata con attenzione e rispetto durante i dibattiti. In un contesto di profonde trasformazioni geopolitiche, i lavori si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sulla resilienza democratica e sulla sicurezza economica ed energetica. Questo summit è stato co-presieduto dal Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e dal Premier armeno, Nikol Pashinyan. La partecipazione dell'Albania conferma la volontà di essere un attore attivo nelle discussioni strategiche europee e di contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Yaupai. L'Albania ospita la conferenza regionale sul clima. Nel videomessaggio alla conferenza regionale sul clima, il ministro dell'Ambiente, Sofiane Yaupai, ha sottolineato che i cambiamenti climatici stanno già incidendo direttamente su economie, infrastrutture e comunità, spesso oltre i confini nazionali. È un piacere che l'Albania ospiti questa conferenza, che mira a trasformare gli impegni in azioni concrete, ha dichiarato il ministro, ribadendo la necessità di una stretta cooperazione regionale e internazionale. Yaupai ha evidenziato l'importanza di rafforzare i sistemi di allerta precoce e integrare meglio i dati climatici nelle politiche e negli investimenti, in linea con l'agenda verde dell'Unione Europea e con il percorso di integrazione europea dell'Albania. Secondo il ministro, è fondamentale accelerare soluzioni concrete e sbloccare finanziamenti per il clima, al fine di costruire un futuro più resiliente. L'iniziativa, che parte da qui, deve proseguire oltre la conferenza, con maggiore cooperazione, responsabilità e impatto reale sul terreno, ha concluso il ministro. La conferenza di Tirana riunisce rappresentanti di numerosi paesi ed è considerata un passo significativo verso un futuro sostenibile, dove collaborazione, innovazione e politiche verdi assumono un ruolo centrale nella protezione dell'ambiente e delle generazioni future. Il Presidente del Parlamento Peleshi, cooperazione tra l'Albania e Moldova. Il Presidente del Parlamento albanese, Niko Peleshi, ha incontrato il suo omologo moldavo, Igor Grosu, durante le istituzionali in Danimarca. In un post su social media, Peleshi ha sottolineato che gli scambi parlamentari e la cooperazione tra i due paesi restano fondamentali per l'avanzamento verso l'Unione Europea e per la condivisione di esperienze lungo questo percorso. Al centro dei colloqui, anche nella prossima riunione, sarà l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. L'autorità portuale, intensa attività al porto di Durazzo. L'inizio della settimana ha portato un'intensa attività al porto di Durazzo, dove sono previste operazioni di scarico e lavorazione per 10 navi commerciali, principalmente cariche di materie prime destinate al settore delle costruzioni. Secondo l'autorità portuale, al momento sono in fase di lavorazione 6 navi. Questi materiali riforniscono direttamente cantieri e industrie edili in tutto il paese, sostenendo i progetti infrastrutturali e lo sviluppo urbano. L'autorità ha sottolineato che i ritmi elevati di movimentazione riflettono una domanda stabile e un funzionamento efficiente della catena logistica, dalla ricezione delle navi fino alla distribuzione sul mercato interno. Il porto di Durazzo si conferma così snodo principale del trasporto marittimo in Albania, con un ruolo strategico nel sostegno all'attività economica e commerciale nazionale. Al porto di Saranda, record di passeggeri. Il porto della città di Saranda continua ad accogliere ogni giorno un numero crescente di turisti da tutto il mondo. Secondo il direttore Admir Malai, tra gennaio e aprile 2026 sono transitati 52.000 passeggeri, con un incremento del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025. Malai ha spiegato che la crescita è legata al miglioramento delle infrastrutture portuali e delle linee marittime provenienti da Corfù. Per garantire un flusso regolare durante la stagione turistica, il porto ha rafforzato la sicurezza e la collaborazione con la Polizia di Frontiera, Capitaneria e Dogana, mentre i traghetti hanno aumentato le corse tra Corfù e Saranda. Con i suoi siti archeologici, le bellezze naturali e le spiagge mozzafiato, Saranda si conferma una delle destinazioni più richieste dai turisti albanesi e stranieri. Scooter in festa con la tradizionale Festa dei Fiori. Ogni primavera, la città del nord-ovest albanese si trasforma in un giardino colorato, grazie alla Festa dei Fiori, ormai divenuta una tradizione che richiama visitatori da tutta l'Albania e dall'estero. Il primo ministro Edi Rama ha condiviso sui social immagini della vivace atmosfera, sottolineando che Scutari sia in festa, ovunque fiori, colori e un'atmosfera che invita a vivere la città in modo diverso. Le strade principali e le piazze sono adornate con installazioni artistiche di fiori multicolori, mentre la pedonale della città ospita fiere floreali, eventi culturali e performance artistiche. La manifestazione ha anche un forte impatto sul turismo locale. Piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori beneficiano del flusso di visitatori, presentando i propri prodotti e animando l'economia cittadina. I celebri giardini di Scutari sono noti per la varietà di fiori profumati e colorati, garofani, rose, margherite, che hanno contribuito a dare alla città il suo fascino e la sua identità. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Parla Tirana. L'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parliamo oggi del percorso dell'Albania verso l'integrazione europea. Una storia fatta di riforme profonde, di cambiamenti importanti e di un rapporto sempre più stretto con le istituzioni dell'Unione. Il cammino dell'Albania verso l'Europa non è iniziato ieri. Negli anni 2000 il paese ha cominciato ad avvicinarsi gradualmente agli standard europei, ma è soprattutto dal 2014, con la concessione dello status del paese candidato, che Tirana ha accelerato davvero. Da quel momento è iniziato il lavoro più difficile: trasformare le leggi, rinnovare le istituzioni, combattere la corruzione e garantire una giustizia più indipendente. Un passaggio decisivo è arrivato proprio negli ultimi anni, con l'imponente riforma della giustizia, considerata una delle più profonde dell'Europa sudorientale. Magistrati e procuratori sono stati sottoposti al cosiddetto vetting, un processo di verifica che ha portato ad allontanare decine di figure non compatibili con gli standard richiesti. Una riforma complessa, ma necessaria, per avvicinare l'Albania agli impegni previsti dei capitoli europei sullo Stato di diritto. Parallelamente, il Paese ha lavorato sul rafforzamento delle istituzioni, sull'indipendenza delle agenzie anticorruzione, sulla gestione delle frontiere e sulla cooperazione con Frontex, che negli ultimi anni è diventata molto intensa. Sono stati introdotti standard europei nella protezione dei dati, nella concorrenza, nell'energia, nelle politiche agricole e ambientali, con un alienamento progressivo del acquis comunitario, cioè il complesso dell'enorme Unione Europea. Un altro momento importante è arrivato nel luglio del 2022, quando, dopo lunghi negoziati diplomatici, l'Albania ha finalmente aperto i negoziati di adesione insieme alla Macedonia del Nord. Da allora, il paese sta lavorando nella cosiddetta fase di screening, un processo tecnico di analisi dettagliata che serve a verificare in quali settori Tirana è già allineata alle norme europee e dove invece servono ulteriori riforme. Il ritmo delle riforme si è intensificato nel triennio 2022-2024. Nuove leggi per modernizzare l'amministrazione pubblica, investimenti per rendere il mercato più competitivo, aggiornamenti nel settore dell'energia rinnovabile, maggiore trasparenza nelle procedure pubbliche e un continuo avvicinamento alle politiche dell'Unione sulla trasformazione digitale. In questi mesi, inoltre, sono proseguiti gli incontri ad alto livello con Bruxelles e con singoli Stati membri che hanno riconosciuto i progressi compiuti, ma hanno anche sottolineato la necessità di proseguire con le riforme, soprattutto nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Il percorso non è semplice. Ogni passo richiede tempo, competenza e la volontà politica di cambiare. Ma è un cammino che l'Albania ha dimostrato di voler percorrere con convinzione, consapevole che l'integrazione europea non è solo un traguardo, ma un processo di trasformazione profonda, economica, istituzionale e culturale. E oggi, guardando a come il paese sta crescendo, a come si sta modernizzando e a come si sta avvicinando agli standard europei, emerge un dato chiaro. L'Albania è molto più vicina all'Europa rispetto a 10 anni fa. Le nuove generazioni parlano già il linguaggio dell'Unione Europea, delle politiche ambientali all'imprenditoria giovanile, della mobilità agli scambi culturali. È un segnale forte che racconta non solo un percorso istituzionale, ma una vera evoluzione sociale. E allora, in chiusura, possiamo dirlo con convinzione. Il cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara. L'Albania ha acceso i motori del cambiamento e sta guidando verso l'Europa con determinazione, con riforme che avanzano, istituzioni che si rafforzano e una società sempre più europea. Il futuro appare aperto, promettente e pieno di possibilità. E se questo percorso continuerà con lo stesso impegno, il giorno in cui l'Albania entrerà ufficialmente nella grande famiglia europea sarà non solo probabile, ma naturale. Un futuro europeo è possibile ed è sempre più vicino. Abbiamo trasmesso l'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parla Tirana.
2: Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di Elhaida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale in Albania ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013 ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo Elhaida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Toci e orchestrata da Shpëtim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radio Televisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a ottomani insieme a Alias LJ, Gia Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

0: Ben ritrovate, gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie. L'Albania nel corso dell'integrazione europea ed euroatlantica e infine invito alla musica. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama ha partecipato al vertice del Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama ha condiviso immagini e momenti dal vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. L'incontro ha riunito 48 capi di Stato e di Governo del continente sotto il motto «Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa». Il primo ministro ha sottolineato l'impegno dell'Albania in questo forum politico di rilievo, evidenziando che l'Albania è stata ascoltata con attenzione e rispetto durante i dibattiti. In un contesto di profonde trasformazioni geopolitiche, i lavori si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sulla resilienza democratica e sulla sicurezza economica ed energetica. Questo summit è stato co-presieduto dal Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e dal Premier armeno, Nikol Pashinyan. La partecipazione dell'Albania conferma la volontà di essere un attore attivo nelle discussioni strategiche europee e di contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Yaupai. L'Albania ospita la conferenza regionale sul clima. Nel videomessaggio alla conferenza regionale sul clima, il ministro dell'Ambiente, Sofian Yaupai, ha sottolineato che i cambiamenti climatici stanno già incidendo direttamente su economie, infrastrutture e comunità, spesso oltre i confini nazionali. È un piacere che l'Albania ospiti questa conferenza, che mira a trasformare gli impegni in azioni concrete, ha dichiarato il ministro, ribadendo la necessità di una stretta cooperazione regionale e internazionale. Yaupai ha evidenziato l'importanza di rafforzare i sistemi di allerta precoce e integrare meglio i dati climatici nelle politiche e negli investimenti, in linea con l'agenda verde dell'Unione Europea e con il percorso di integrazione europea dell'Albania. Secondo il ministro, è fondamentale accelerare soluzioni concrete e sbloccare finanziamenti per il clima, al fine di costruire un futuro più resiliente. L'iniziativa, che parte da qui, deve proseguire oltre la conferenza, con maggiore cooperazione, responsabilità e impatto reale sul terreno, ha concluso il ministro. La conferenza di Tirana riunisce rappresentanti di numerosi paesi ed è considerata un passo significativo verso un futuro sostenibile, dove collaborazione, innovazione e politiche verdi assumono un ruolo centrale nella protezione dell'ambiente e delle generazioni future. Il presidente del Parlamento Peleshi, cooperazione tra l'Albania e Moldova. Il presidente del Parlamento albanese, Niko Peleshi, ha incontrato il suo omologo moldavo, Igor Grosu, durante gli impegni istituzionali in Danimarca. In un post sui social media, Peleshi ha sottolineato che gli scambi parlamentari e la cooperazione tra i due paesi restano fondamentali per l'avanzamento verso l'Unione Europea e per la condivisione di esperienze lungo questo percorso. Al centro dei colloqui, anche nella prossima riunione, sarà l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. L'autorità portuale, intensa attività al porto di Durazzo. L'inizio della settimana ha portato un'intensa attività al porto di Durazzo, dove sono previste operazioni di scarico e lavorazione per 10 navi commerciali, principalmente cariche di materie prime destinate al settore delle costruzioni. Secondo l'autorità portuale, al momento sono in fase di lavorazione 6 navi. Questi materiali riforniscono direttamente cantieri e industrie edili in tutto il paese, sostenendo i progetti infrastrutturali e lo sviluppo urbano. l'autorità ha sottolineato che i ritmi elevati di movimentazione riflettono una domanda stabile e un funzionamento efficiente della catena logistica, dalla ricezione delle navi fino alla distribuzione sul mercato interno. Il porto di Durazzo si conferma così snodo principale del trasporto marittimo in Albania, con un ruolo strategico nel sostegno all'attività economica e commerciale nazionale. Al porto di Saranda, record di passeggeri. Il porto della città di Saranda continua ad accogliere ogni giorno un numero crescente di turisti da tutto il mondo. Secondo il direttore Admir Malai, tra gennaio e aprile 2026 sono transitati 52.000 passeggeri, con un incremento del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025. Malai ha spiegato che la crescita è legata al miglioramento delle infrastrutture portuali e delle linee marittime provenienti da Corfù. Per garantire un flusso regolare durante la stagione turistica, il porto ha rafforzato la sicurezza e la collaborazione con la Polizia di Frontiera, Capitaneria e Dogana, mentre i traghetti hanno aumentato le corse tra Corfù e Saranda. Con i suoi siti archeologici, le bellezze naturali e le spiagge mozzafiato, Saranda si conferma una delle destinazioni più richieste dai turisti albanesi e stranieri. Scooter in festa con la tradizionale Festa dei Fiori. Ogni primavera, la città del nord-ovest albanese si trasforma in un giardino colorato, grazie alla Festa dei Fiori, ormai divenuta una tradizione che richiama visitatori da tutta l'Albania e dall'estero. Il primo ministro Edi Rama ha condiviso sui social immagini della vivace atmosfera, sottolineando che Scutari sia in festa, ovunque fiori, colori e un'atmosfera che invita a vivere la città in modo diverso. Le strade principali e le piazze sono adornate con installazioni artistiche di fiori multicolori, mentre la pedonale della città ospita fiere floreali, eventi culturali e performance artistiche. La manifestazione ha anche un forte impatto sul turismo locale. Piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori beneficiano del flusso di visitatori, presentando i propri prodotti e animando l'economia cittadina. I celebri giardini di Scutari sono noti per la varietà di fiori profumati e colorati, garofani, rose, margherite, che hanno contribuito a dare alla città il suo fascino e la sua identità. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Parla Tirana. L'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parliamo oggi del percorso dell'Albania verso l'integrazione europea. Una storia fatta di riforme profonde, di cambiamenti importanti e di un rapporto sempre più stretto con le istituzioni dell'Unione. Il cammino dell'Albania verso l'Europa non è iniziato ieri. Negli anni 2000 il paese ha cominciato ad avvicinarsi gradualmente agli standard europei, ma è soprattutto dal 2014, con la concessione dello status del paese candidato, che Tirana ha accelerato davvero. Da quel momento è iniziato il lavoro più difficile: trasformare le leggi, rinnovare le istituzioni, combattere la corruzione e garantire una giustizia più indipendente. Un passaggio decisivo è arrivato proprio negli ultimi anni, con l'imponente riforma della giustizia, considerata una delle più profonde dell'Europa sudorientale. Magistrati e procuratori sono stati sottoposti al cosiddetto vetting, un processo di verifica che ha portato ad allontanare decine di figure non compatibili con gli standard richiesti. Una riforma complessa, ma necessaria, per avvicinare l'Albania agli impegni previsti dei capitoli europei sullo Stato di diritto. Parallelamente, il Paese ha lavorato sul rafforzamento delle istituzioni, sull'indipendenza delle agenzie anticorruzione, sulla gestione delle frontiere e sulla cooperazione con Frontex, che negli ultimi anni è diventata molto intensa. Sono stati introdotti standard europei nella protezione dei dati, nella concorrenza, nell'energia, nelle politiche agricole e ambientali, con un alienamento progressivo dell'acquis comunitario, cioè il complesso dell'enorme Unione Europea. Un altro momento importante è arrivato nel luglio del 2022, quando, dopo lunghi negoziati diplomatici, l'Albania ha finalmente aperto i negoziati di adesione insieme alla Macedonia del Nord. Da allora, il paese sta lavorando nella cosiddetta fase di screening, un processo tecnico di analisi dettagliata che serve a verificare in quali settori Tirana è già allineata alle norme europee e dove invece servono ulteriori riforme. Il ritmo delle riforme si è intensificato nel triennio 2022-2024. Nuove leggi per modernizzare l'amministrazione pubblica, investimenti per rendere il mercato più competitivo, aggiornamenti nel settore dell'energia rinnovabile, maggiore trasparenza nelle procedure pubbliche e un continuo avvicinamento alle politiche dell'Unione sulla trasformazione digitale. In questi mesi, inoltre, sono proseguiti gli incontri ad alto livello con Bruxelles e con singoli Stati membri che hanno riconosciuto i progressi compiuti, ma hanno anche sottolineato la necessità di proseguire con le riforme, soprattutto nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Il percorso non è semplice. Ogni passo richiede tempo, competenza e la volontà politica di cambiare. Ma è un cammino che l'Albania ha dimostrato di voler percorrere con convinzione, consapevole che l'integrazione europea non è solo un traguardo, ma un processo di trasformazione profonda, economica, istituzionale e culturale. E oggi, guardando a come il paese sta

E allora, in chiusura, possiamo dirlo con convinzione. Il cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara. L'Albania ha acceso i motori del cambiamento e sta guidando verso l'Europa con determinazione, con riforme che avanzano, istituzioni che si rafforzano e una società sempre più europea. Il futuro appare aperto, promettente e pieno di possibilità. E se questo percorso continuerà con lo stesso impegno, il giorno in cui l'Albania entrerà ufficialmente nella grande famiglia europea sarà non solo probabile, ma naturale. Un futuro europeo è possibile ed è sempre più vicino. Abbiamo trasmesso l'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parla Tirana. Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di Elhaida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale in Albania ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013 ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo Elhaida Dani.

tratta da Ashwatim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007 nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a ottomani insieme a Alias LJ, Gia Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi, dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese, per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di El Haida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale, in Albania, ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013, ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre dell'anno 2014 le è valso il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest del 2015. Ascoltiamo El Haida Dani.

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Toci e orchestrata da Shpatim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007, nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a ottomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana International, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.

Got more smoke.

Double kill!

Parla Tirana, Parla Tirana. Cominciamo la nostra trasmissione in lingua italiana. Radio Tirana trasmette ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle 19 alle 19.30, nel portale web www.rtsh.al.

0: Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Ci incontriamo in questa trasmissione odierna dove potrete seguire le notizie. L'Albania nel corso dell'integrazione europea ed euroatlantica e infine invito alla musica. A tutti un buon ascolto. Cominciamo con le notizie. Il primo ministro Rama ha partecipato al vertice della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese Edi Rama ha condiviso immagini e momenti dal vertice della Comunità Politica Europea in Armenia. L'incontro ha riunito 48 capi di Stato e di Governo del continente sotto il motto «Costruire il futuro, unità e stabilità in Europa». Il primo ministro ha sottolineato l'impegno dell'Albania in questo forum politico di rilievo, evidenziando che l'Albania è stata ascoltata con attenzione e rispetto durante i dibattiti. In un contesto di profonde trasformazioni geopolitiche, i lavori si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra i paesi europei, sulla resilienza democratica e sulla sicurezza economica ed energetica. Questo summit è stato copresieduto dal Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e dal Premier armeno, Nikol Pashinyan. La partecipazione dell'Albania conferma la volontà di essere un attore attivo nelle discussioni strategiche europee e di contribuire alla costruzione di un'Europa più stabile, sicura e unita. Il ministro Yaupai. L'Albania ospita la conferenza regionale sul clima. Nel videomessaggio alla conferenza regionale sul clima, il ministro dell'Ambiente, Sofiane Yaupai, ha sottolineato che i cambiamenti climatici stanno già incidendo direttamente su economie, infrastrutture e comunità, spesso oltre i confini nazionali. È un piacere che l'Albania ospiti questa conferenza, che mira a trasformare gli impegni in azioni concrete, ha dichiarato il ministro, ribadendo la necessità di una stretta cooperazione regionale e internazionale. Yaupai ha evidenziato l'importanza di rafforzare i sistemi di allerta precoce e integrare meglio i dati climatici nelle politiche e negli investimenti, in linea con l'agenda verde dell'Unione Europea e con il percorso di integrazione europea dell'Albania. Secondo il ministro, è fondamentale accelerare soluzioni concrete e sbloccare finanziamenti per il clima, al fine di costruire un futuro più resiliente. L'iniziativa, che parte da qui, deve proseguire oltre la conferenza, con maggiore cooperazione, responsabilità e impatto reale sul terreno, ha concluso il ministro. La conferenza di Tirana riunisce rappresentanti di numerosi paesi ed è considerata un passo significativo verso un futuro sostenibile, dove collaborazione, innovazione e politiche verdi assumono un ruolo centrale nella protezione dell'ambiente e delle generazioni future. Il Presidente del Parlamento Peleshi, cooperazione tra l'Albania e Moldova. Il Presidente del Parlamento albanese, Niko Peleshi, ha incontrato il suo omologo moldavo, Igor Grosu, durante gli impegni istituzionali in Danimarca. In un post su social media, Peleshi ha sottolineato che gli scambi parlamentari e la cooperazione tra i due paesi restano fondamentali per l'avanzamento verso l'Unione Europea e per la condivisione di esperienze lungo questo percorso. Al centro dei colloqui, anche nella prossima riunione, sarà l'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa. L'autorità portuale, intensa attività al porto di Durazzo. L'inizio della settimana ha portato un'intensa attività al porto di Durazzo, dove sono previste operazioni di scarico e lavorazione per 10 navi commerciali, principalmente cariche di materie prime destinate al settore delle costruzioni. Secondo l'autorità portuale, al momento sono in fase di lavorazione 6 navi. Questi materiali riforniscono direttamente cantieri e industrie edili in tutto il paese, sostenendo i progetti infrastrutturali e lo sviluppo urbano. l'autorità ha sottolineato che i ritmi elevati di movimentazione riflettono una domanda stabile e un funzionamento efficiente della catena logistica, dalla ricezione delle navi fino alla distribuzione sul mercato interno. Il porto di Durazzo si conferma così snodo principale del trasporto marittimo in Albania, con un ruolo strategico nel sostegno all'attività economica e commerciale nazionale. Al porto di Saranda, record di passeggeri. Il porto della città di Saranda continua ad accogliere ogni giorno un numero crescente di turisti da tutto il mondo. Secondo il direttore Admir Malai, tra gennaio e aprile 2026 sono transitati 52.000 passeggeri, con un incremento del 72% rispetto allo stesso periodo del 2025. Malai ha spiegato che la crescita è legata al miglioramento delle infrastrutture portuali e delle linee marittime provenienti da Corfù. Per garantire un flusso regolare durante la stagione turistica, il porto ha rafforzato la sicurezza e la collaborazione con la Polizia di Frontiera, Capitaneria e Dogana, mentre i traghetti hanno aumentato le corse tra Corfù e Saranda. Con i suoi siti archeologici, le bellezze naturali e le spiagge mozzafiato, Saranda si conferma una delle destinazioni più richieste dai turisti albanesi e stranieri. Scooter in festa con la tradizionale Festa dei Fiori. Ogni primavera, la città del nord-ovest albanese si trasforma in un giardino colorato, grazie alla Festa dei Fiori, ormai divenuta una tradizione che richiama visitatori da tutta l'Albania e dall'estero. Il primo ministro Edi Rama ha condiviso sui social immagini dalla vivace atmosfera, sottolineando che Scutari sia in festa, ovunque fiori, colori e un'atmosfera che invita a vivere la città in modo diverso. Le strade principali e le piazze sono adornate con installazioni artistiche di fiori multicolori, mentre la pedonale della città ospita fiere floreali, eventi culturali e performance artistiche. La manifestazione ha anche un forte impatto sul turismo locale. Piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori beneficiano del flusso di visitatori, presentando i propri prodotti e animando l'economia cittadina. I celebri giardini di Scutari sono noti per la varietà di fiori profumati e colorati, garofani, rose, margherite, che hanno contribuito a dare alla città il suo fascino e la sua identità. Gentili ascoltatori, abbiamo trasmesso le notizie.
1: Parla Tirana. L'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parliamo oggi del percorso dell'Albania verso l'integrazione europea. Una storia fatta di riforme profonde, di cambiamenti importanti e di un rapporto sempre più stretto con le istituzioni dell'Unione. Il cammino dell'Albania verso l'Europa non è iniziato ieri. Negli anni 2000 il paese ha cominciato ad avvicinarsi gradualmente agli standard europei, ma è soprattutto dal 2014, con la concessione dello status del paese candidato, che Tirana ha accelerato davvero. Da quel momento è iniziato il lavoro più difficile: trasformare le leggi, rinnovare le istituzioni, combattere la corruzione e garantire una giustizia più indipendente. Un passaggio decisivo è arrivato proprio negli ultimi anni, con l'imponente riforma della giustizia, considerata una delle più profonde dell'Europa sudorientale. Magistrati e procuratori sono stati sottoposti al cosiddetto vetting, un processo di verifica che ha portato ad allontanare decine di figure non compatibili con gli standard richiesti. Una riforma complessa, ma necessaria, per avvicinare l'Albania agli impegni previsti dei capitoli europei sullo Stato di diritto. Parallelamente, il Paese ha lavorato sul rafforzamento delle istituzioni, sull'indipendenza delle agenzie anticorruzione, sulla gestione delle frontiere e sulla cooperazione con Frontex, che negli ultimi anni è diventata molto intensa. Sono stati introdotti standard europei nella protezione dei dati, nella concorrenza, nell'energia, nelle politiche agricole e ambientali, con un alienamento progressivo del acquis comunitario, cioè il complesso dell'enorme Unione Europea. Un altro momento importante è arrivato nel luglio del 2022, quando, dopo lunghi negoziati diplomatici, l'Albania ha finalmente aperto i negoziati di adesione insieme alla Macedonia del Nord. Da allora, il paese sta lavorando nella cosiddetta fase di screening, un processo tecnico di analisi dettagliata che serve a verificare in quali settori Tirana è già allineata alle norme europee e dove invece servono ulteriori riforme. Il ritmo delle riforme si è intensificato nel triennio 2022-2024. Nuove leggi per modernizzare l'amministrazione pubblica, investimenti per rendere il mercato più competitivo, aggiornamenti nel settore dell'energia rinnovabile, maggiore trasparenza nelle procedure pubbliche e un continuo avvicinamento alle politiche dell'Unione sulla trasformazione digitale. In questi mesi, inoltre, sono proseguiti gli incontri ad alto livello con Bruxelles e con singoli Stati membri che hanno riconosciuto i progressi compiuti, ma hanno anche sottolineato la necessità di proseguire con le riforme, soprattutto nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Il percorso non è semplice. Ogni passo richiede tempo, competenza e la volontà politica di cambiare. Ma è un cammino che l'Albania ha dimostrato di voler percorrere con convinzione, consapevole che l'integrazione europea non è solo un traguardo, ma un processo di trasformazione profonda, economica, istituzionale e culturale. E oggi, guardando a come il paese sta crescendo, a come si sta modernizzando e a come si sta avvicinando agli standard europei, emerge un dato chiaro. L'Albania è molto più vicina all'Europa rispetto a 10 anni fa. Le nuove generazioni parlano già il linguaggio dell'Unione Europea, delle politiche ambientali all'imprenditoria giovanile, della mobilità agli scambi culturali. È un segnale forte che racconta non solo un percorso istituzionale, ma una vera evoluzione sociale. E allora, in chiusura, possiamo dirlo con convinzione. Il cammino è ancora lungo, ma la direzione è chiara. L'Albania ha acceso i motori del cambiamento e sta guidando verso l'Europa con determinazione, con riforme che avanzano, istituzioni che si rafforzano e una società sempre più europea. Il futuro appare aperto, promettente e pieno di possibilità. E se questo percorso continuerà con lo stesso impegno, il giorno in cui l'Albania entrerà ufficialmente nella grande famiglia europea sarà non solo probabile, ma naturale. Un futuro europeo è possibile ed è sempre più vicino. Abbiamo trasmesso l'Albania nelle corse dell'integrazione europea ed euroatlantica. Parla Tirana.
2: Parla Tirana. Invito alla musica. Ci rincontriamo in questo nostro incontro di oggi dove presentiamo alcune delle canzoni che hanno vinto il festival organizzato alla Radio Televisione Albanese per poi rappresentare l'Albania nella competizione Eurosong. Per prima la canzone di Elhaida Dani. È una vera star non solo nel suo paese natale in Albania ma anche in Italia. Da quanto ha vinto The Voice of Italy nel 2013 ha avuto molte uscite e tournée di successo. Raggiungere poi il primo posto al Festival della Canzone nel dicembre del

e Neda Tariffa con la canzone Fairy Tale, favola, composta da Olsi Toci e orchestrata da Shpatim Saraci. È stata annunciata come vincitrice del 54esimo Festival della Radiotelevisione Albanese. Poi Eneda ha adattato questa canzone in inglese con il titolo Fairy Tale, dove ha interpretato alla Golden Arena di Stoccolma in Svezia. To understand what it means, so many tears.

Il cantante Eugen Buspepa ha vinto il diritto di rappresentare l'Albania al Eurovision Song Contest dell'anno 2018 a Lisbona. La sua canzone Mal ha presentato il nostro paese dopo essere stato dichiarato vincitore del Festival della Canzone organizzato alla radiotelevisione albanese. Un cantante che ha una voce molto potente ed è noto da tutti. Nato a Roshen nel lontano 1984, ha vissuto per qualche tempo in Italia, mentre in Albania si è fatto conoscere maggiormente a partire dal 2006, dove ha partecipato a vari festival. Lui è stata una delle voci che hanno accolto e accompagnato il gruppo Deep Purple quando quest'ultimo ha tenuto un concerto in Albania nel 2007, nell'ambito di un tour speciale.

Jonida Malici rappresenta l'Albania nell'edizione del Festival Eurovision del 2019. Con la canzone Ritorno alla Terra, eseguita in lingua albanese, Jonida ha dato una prestazione impressionante, ma anche questa volta l'Albania non ha tenuto un risultato soddisfacente, classificandosi al 18° posto con 90 voti in totale.

Besa Koghdhima è la rappresentante dell'Albania all'Eurovision del 2024 con la canzone Titan, scritta a Otomani insieme a Alias LJ, Jae Koka e Kledi Bahiti, già compositore di Karma, brano albanese del 2021. La cantante, proveniente da Fier, come Ermal Meta e Leni Forera, ed è la vincitrice del televoto al 62esimo Festival della Canzone che si è tenuto alla radiotelevisione albanese. Il brano racconta della rivalsa di una donna dopo i torti ricevuti e della versione inglese di Zemrën Odor, Cuore in mano, che è il brano con cui Besa ha partecipato al Festival della Canzone alla radiotelevisione albanese.

Sperando di aver gradito, noi rinviamo il nostro appuntamento anche a domani dalle 19 alle 19.30. Poi in altre 6 repliche trovate tutto sul nostro sito web di Radio Tirana Internazionale, rti.rtsh.al. A risentirci da Radio Tirana.